0: jarri gurekin harremanetan.
1: Gure telefono zenbakia
2: 9463 8381. Arraio.eus. Arraio.

0: jarri gurekin harremanetan.
1: Gure telefono zenbakia
2: 9463 8381 arraio.eus.

0: jarri gurekin harremanetan.
1: Gure telefono zenbakia
2: 9463 8381 arraio.eus.

0: jarri gurekin harremanetan.
1: Gure telefono zenbakia 9843 81 83. Arraio.eus.

0: jarri gurekin harremanetan.
1: Gure telefono zenbakia
2: 9463 8381. Arraio.eus.

0: jarri gurekin harremanetan.
1: Gure telefono zenbakia
2: 9463 81 83. Arraio.eus. Onea Floral.

0: jarri gurekin harremanetan.
1: Gure telefono zenbakia
2: 9463 8381. Arraio.eus.

mendian, ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai

0: jarri gurekin harremanetan.
1: Gure telefono zenbakia
2: 9463 81 83. arraio.eus.
3: Yeah!

0: jarri gurekin harremanetan.
1: Gure telefono zenbakia
2: 9463 81 83. Arraio.eus.

0: jarri gurekin harremanetan.
1: Gure telefono zenbakia
2: 9463 8 1 Arraio.eus.

0: Abaio irratia!
1: laurogeita hemeretzi.hiru FM eta internetez arraio.eus.
0: Abaio irratia!

0: jarri gurekin harremanetan.
1: Gure telefono zenbakia
2: 9463 8381 arraio.eus. Onea Flora.

0: jarri gurekin harremanetan.
1: Gure telefono zenbakia
2: 9463 8381. Arraio.eus. Onea Floral.

0: jarri gurekin harremanetan.
1: Gure telefono zenbakia
2: 9463 8381 arraio.eus.